0: nicht.
1: Hannah Schwarz und Donald McIntyre mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter Leitung von Pierre Boulez. Ende der 1970er Jahre bei den Bayreuther Festspielen, bei dem legendären Schirro-Ring aus dem Rheingold von Richard Wagner. Weiche, Wotan, weiche. Bel Canto auf NDR Kultur mit einem Augenzwinkern. Das Album No Tenors Allowed, also Tenöre nicht erlaubt. Eine Antwort auf die drei Tenöre von Thomas Hampson und Samuel Ramey. Ein Album für Bariton und Bass mit dem Münchner Rundfunkorchester und mit Miguel Ángel Gómez Martínez. Und da gibt's dieses herrliche Duett in Don Pasquale von Gaetano Donizetti, Cheti Cheti Immantinente.
2: Cheti Cheti Immantinente, Cheti Cheti Immantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prende me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno prigionata. Senza perdere un momento, conduciamo al podestà. E la coppia sciagurata, un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo al podestà. Senza perdere un momento, conduciamo al podestà. Senza perdere un momento, conduciamo al podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi, tra minacce d'avvertir

0: poca pena al tradimento.
1: Riflettete, mia sorella.
0: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, dueli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazion,
2: pensar sublime,
3: analogia d'umor,
4: disinteresse,
5: immutabil carattere,
6: promesse,
7: giuramenti,
8: pianti, sospiri, carezze, svenimenti,
9: lasciatemi un po' ridere.
10: Cospetto, finite di deriderci.
11: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
12: Non si può dar,
13: non si può dar,
12: non è.
11: Giochiamo.
12: Giochiamo!
11: 100 zecchini!
14: E 1000 se volete!
11: Parola!
12: Parolissima!
11: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
12: Giuriamo!
11: Da soldati d'onore!
15: Da soldati d'onore!
11: E tutto quel farete ch'io vi dirò di far!
12: Tutto!
15: Tutto! Tantissimo!
11: Bravissimi!
12: Bravissimo, signor Don Alfonsetto!
16: A spese vostre orci di

Che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete?

0: figli mieti, Costanza!
1: A te! Qual male a te veno d'amore? Qual è caso reo? Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non so, ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di
0: non v'è!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.

0: più tempo amici, andar con pieno del destino, anzi il dovere d'invita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: spina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Si seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già ne è ben.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai uscire.

0: che strepito, che sconfiggere è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze? Volete sollevare il vicinato? Lo sapete? È nato!
1: Uccel mirate! Uomini in casa vostra!
0: Che male c'è?
1: Che

0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo. I vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir

0: Vogliamo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: facciamo il comod, è mal che basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, volevo scegliere per te le due narcisi.

0: uscito dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.
1: Parlate! Libero di demor quel che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta termini a questa festa

0: Caldetta? Anziché no.
1: Che vezzosi arbocelli!
0: Certo, certo, sono belli! Hanno più foglie che frutti!
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara! Ad ogni vostro cenno!
1: Troppo grazia!
0: Eccoci alla Gran Crisi!
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene!
1: Passeggiamo anche noi!
0: Come vi piace! Ah!

0: veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi fuggi belli amorosi.
1: Sarò veleno caldo, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove gianzoli?
1: E via non fate!
0: Non mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, e se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero? Questa

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
1: La mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
0: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di durarle da
1: stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: andate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna, caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Ti vedi, amico,
1: e un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico. E intanto mi darete 50 zecchine.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza. In fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldato.

già silenzio. Mi penne nella barba, mi grattere la pelle, narico le corna entro le stelle. Fu quella fior di liti

0: Chi? La tua fiore di lì?
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. La stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è. Sposarle?
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non per mancanza d'altro,
1: ma l'altre che faranno, se ciò per queste.
2: In fondo voi le amate, queste vostre cornecchie spinnecchiate.